Che se rusche chazzi nauta, se io lo la la la la. Kala jehtana shokelkin elu

Ciao, ciao, bella, e baugna norta, ciappuolo, e lululala. Talle gaglio ferra codegna, e gli la ferra.

meglio sante neglio so della ululi lula la ululi lo della ululi lula.